Venio Cristo lì. Allora per la magia di Dio non siamo mai. Adonia me ma non ci dica di via da. Ogni mio sforzo è mio. Ogni mio amore è per me. Ci vedi a mi uomo. Ho hobby nel damisso. E non mi ha mai mo siami. E non mi ha mai dire non ho pain. Non mi ha dire nasce. Glory be to God.